0: Lelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Mamela dikalane le veli molo manta o fihlela boraro ho tloa ho renya bobe ho fihlela ho renya bohlano mesong ho lesedi FM.

Thembisa. Ho ba tshoba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM.

0: akizinqumalo
1: uvaphendula
0: nathibo tukuzela funky kuka libitsa la pina antle ba hlohora ke bo supatsa ora bo supa ditaba di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: ena hana hore ha o phofolo e shebileng empa ene e lebetse tu ka sepoko se tswang ka nako ya bosiu sepoko se ne se shebile ha kwena e thella ka hloko ho kena ka haranong me qala ho ithuta ho sesa empa sepoko ha se a ka sa etsa modulo qetello letsatsi la moketjana le ile la fihla le sahane Diphoofolo tsohle di ile tsa kgobokana mane sebakeng sa kopana.
1: Na ho na le ya tsebang hore nako ena e kae? Ke a kgolwa hore e hlwekile, ebile e ya benya bakeng sa hore e tle e tsebe ho tjeka le morena.
0: Mokgodutswane o ne o bua jwalo o ntse o qamaka. Empa ke ha o se le phoofolo le ha e le nngwe e tsebang moo kwena e leng hona teng. Ya ba sepoko se re.
2: Ke nahana hore ke a tseba hore na e kae. Ntatele.
0: Diphoofolo tsohle di ile tsa latela sepoko ha se fofela nqa ya noka. Mona noke di ile tsa fumana kwena e hlokofetse, e kgenne haholo. E ne se e le matsatsi tsatsi e le ka mona ka hara noka. Empa le ha o le jwalo, letlalo la yona le ne le ntse le mawashi. Le sa hlweka hape le sa bedi.
3: Re kopa o tswe ka mona ka nokeng. Moketjana o solo ha o filo ho ka. Mme wa tseba hore ke wena a lokela ho tjeka le morena.
2: Tjhe, nkeke ka kgona. Ha mang kapa mang a ka leka ho atamela mona pelano ke tla mmoja ka sehloho. Ke a lebolella. Le nkgentsitse, nkgentsitse sa kgotsa dipotsitse ngata. Tsamayang, tsamayang.
0: Ke ka hoo ho fihlela le ka lena le hodimo kwena e dulang ka hara noka. Letlalo la yona le ntse le mahwashi. Mme e ntse e kgenne haholo ke seo. Ha o le phoofolo le ha e le nngwe e atamelang. Tsohle di tshaba hore kwena e ka tloha ya di ja. Ke ka moo pale ya rona ya kajeno e hlampheletsong ka teng. Ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le hloni le kananelo. Ho ya ka ditaba tsa paleng, ke phoofolo efe e neng e kgethilwe ho ba morena wa diphoofolo?
1: Ke tau me mathepi.
0: Ke phoofolo efe e neng e kgethilwe ke diphoofolo hore e tla itjeke le morena?
4: Ke kwena me mathepi.
0: Na kwena e ne e dumellana le mehopolo o wa diphoofolo?
1: Tjhe me mathepi.
0: Ke hobaneng ha kwena e ne e sa batle ho tjeka le morena?
4: Ke hobane e ne lokela ho ya itlhatswa nokeng hore e benye. Jwale bothata e ne le hore ha e tsebe ho sesa mme mathepi.
0: Na jwale dintho di ile tsa tsamaya ka moo ho neng ho rerilwe ka teng sethathong?
1: Tjhe mme mathepi, ka nako diphoofolo di neng di ya nokeng mmoho le sepoko, di ile tsa fumana kwena e kgenna haholo hoo e neng sa batle ho atamela.
0: Ke a leboha metswalle.
5: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
6: Tsamaya hantle mme Matshepi.
7: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Tlotliso ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emelele sedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

Traffic Infringement Agency ke bona he ba laulang molaona o motho wa Arto di ntlhatse go tsungela fela mamedi tsa botlhokotsa di buileng he ke hore menyetla e tlitswang ke Arto looking out tshebetso kana gore tla fana ka monyetla hore e bang hona le diqoso tse o tobane le tsona ka ba fumane tikete di ntlhatseng di gone hore di sebetse ka pelenyana jolo ka ba hlokometse rena go fetileng di need sa sebetse ka pelenyana ke taba botlhoko ba dumela hore tla itlisa Arto tabena mamedi a rota nkelo jolo he o nkelo jolo he di palo tsa hao tsa o ganna ka pa no nkelo hanyane hanyane o fihlela lengolo la ha mohlomo le belwa ka thuko o hlalosa gore tabeno e beletse ka thuko fihlela 2027 me ha jwale he ke monyetla wa ha o re o tlepile o hlalose ba ngona le di tlolo tsa molao tse lengwa di fumana nako e fetileng di qoso tse jwalo ka pa dikotlo o ka tla jwale he le mabaka ha o re na ke u bana o batla hore e kotlo ene tloswe o fane ka mabaka o Arto ka pa o fane ka mabaka o bona le taba Salga o hlalotse gore ba buisana le Salga la ka ile a seulla hore boikarabelo botlhe bo tla wela go bona le bo masipala ka bo masipala ke bona bana le boikarabelo kengwentshebetsong ha Arto mme o tlhalosa gore ba buisana le Asalga gore ba bone gore na ke ditletlebo dife tse bo masipala bana le tsona ke ka bokhutshwanyane mamedi ntlhatsi bong jalo heke ntate Monde Mkhalipi ha re leboe ga le mone mametsi lena la imatlafatse motshwaring ona mamedi motlhaiso lona ebile rapeo Mokwena motlhophisi ebile dimakatso motsweneng ya neng a lalo gaso ebile siamala khuna la ka lebitso ke tiisetso Mokwena mme ga mamedi ena nako jwale ke ya jwale ke nako fitlha re kopana gape nakong e tlang e tse o kgotso.

0: asimo he motemotle o mametse naneo le matla le naneo ke jwale ke nako le sedi FM nako ke hora ya pele o mametse le sedi FM khoteng la gasola Africa Borwa ditaba tsa ora pele o ta di balwa ke Kenny Modupi empa pele o tla o balla ditlo tsa tsona
1: Mofuputsi wa tsa bophelo tekatlaleo ya bopaki mafunga a basebeletsi ba tlhokomelo ya bophelo kwa KwaZulu-Natal. ANC province ya Limpopo e latola ditlaleo tsa hore e fumane tshehetso ya ditjhelete. Bolaodi ba taolo ya madibo bo sebetsa mmoho le sesole sa Afrika Borwa. Mabini mamelle tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matjhaba le boemo ba lehodimo le tshegare lena di a latela hamfela ka mora selelekela ke sena.

0: Mamedi ha re diphetele tsena tsa hora ya botshelela ka ole kolatse ya mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebellwang ho sane ho potolo ha lena ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teng o tla la phoka ho seng ntle le mona le hodimo le tla hlaka me ho phole Mpumalanga o tla la phoka ka Highveld ho seng ntle le mona le tla hlaka me ho phole e fela ho futhumale ka botshabela bo hole ha le province ya Yano West o tla hlaka me ho phole Free State o tla la phoka ho seng ka botshabela ho yella ka le dibong la Lesotho ntle le mona ho tla hlaka me ho phole Northern Cape o tla kwaela ho yella ka le boponga le dibakatse bohareng ntle le mona ho tla thiba ka mohodi ho seng ho ka lebellwa hore le tla hlaka thapama ho phole fela ho bate ka borwa Provinceng ya Western Cape o tla thiba ka mohodi ho seng ho yella ka le boponga ntle le mona le dimo le tla hlaka me ho phole fela ho kwaele me ho bate ka borwa le dibakatse ka botshabela ka go le ka botshabela province ya Western Cape ho tla thiba ka mohodi ho seng ka ditlhabeng ntle le mona le dimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka me ho bate ho fela ho phola re phethele jolo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla hlaka me ho bate ho fihlela ho phola fela ho kwaela ka go kgetha dibaka ka botshabela ka pula mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

ke se ke lebuile ha holo mo suwa tsweo ka re balla ditabatse o tsa hora ya botlela mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le ke nang ha jwale ke le nana o la ditaba la matsohlo ho le CD FM ka jeno ke laboraro go de o dimo ya phupu ho hlola fela matsatsi a robedi selemo ke se o dimo se ke tse pedi mashome mabedi le metsoetsiletseng ba hlaisi ba lona ke rape o mokwena mo ho le rabosana ma diehe re laulalwa khaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya lethoke si ya malako re balwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintla kholo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ba ahi ba Bloemfontein wala Free State ba re ba se ba lahletswe ke tshepo yohle ho ba sebetse ba mmuso ka ha ba mabenkela di spaza e leng melata e senang ditokomane ba tshola pele ho sebetsa hara seding hape komishene ya dikgetho e ipiletsa ho mekga ya dipolotiki bakgethi ba ikemetseng le baahi ka kakaretso ho fana ka maikutlo mabapi le tokomane e hlophisitsweng ya melao ya boitshwaro e reretsweng ho lwantsha tlhahiso leseding e fosahetseng e seng e phatlaladitswe parlamenteng re buisana le IEC ka sena. Hara seding hape moporesidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o tekenne diphetoho tsa molaotheo tse tla atolosa nako ya hae ya puso ho fihlella ka selemo sa 2030. Tsena mmoho le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonete ba hore o dula le rona ho tlo renyana ya botshelela ho isa ho renyane ya bosupa dumelahleng.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di huzana, tona gizena di alla. Hai ba kili si tezwi, ke wubali si si di pilo mafisa.
1: Chacha!
0: Ke mona manje bile mahlo ba ya la morena di huzana zona ke tsena di alla hai ba kili si tezwe ke la benya la gaola mmano no mogo ya bohlano di huzana le hlonono maketse. Chuo. Yolo kabu zip.

Badu badu ba bolepu meke ne rata ke aptipole ntate molala di khomu ntate molala di khomu meke Pijana ho mono ke la kang ka sabata a re bo marata hele le tabentsa batho li rata o itshunya ho ga ka le shume sepeletso ke le sedi ho le gotlala gaso la Afrika borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse di balla ke musi wa tshweu ntata mma batho

0: bontate mo rena le sesa hai hai hai motho a tshetlanyane ha majaga helele 0860003084 ke utle ka mona ke le tsibula ka mang le sedi dumela
1: oh oh
2: qhaqhulla jwalo ke qhaqhulla

pulani pulani pulani pulani modisa di fitong bomme ke na go ba utwa hai wele

Adina motloga pele makodulo metsotso e dula ho ye mehlano pele ho hora ya le shimelemtsimedi jwa ka kitsholo ho re nya le shimelemtsimedi le nana la re qhoba busibu itla ba lenano le kenang fitlela ho reng ya bobedi e be ho reng ya bobedi mozwake khatshela e motho mongatuwa a di theoledi kalaneng ho fitlela ho reng ya ne bohlano e be ho reng ya bohlano o mamela lenano la ditaba la makumane a mona le mani lona le tla nka o fitlela ho reng ya botshelela e be thagoha ya latela ka batho ka la thwasa mohlaisi wa lenano ke Junito Soke ba tsamaya le malaxini a tshwegetsane tsa dipapadi e be ba buisamane ho reng ya borobong e be ke mang ke Thuli e tla bele la bone yes a tsamaya le maletsatsi sejake mino e tla bele wa Sidumedi ibe he kannete ka nkani ho hora ba buisa hore nyalo tshimelo tshimedi o kopana le nanola imatlafatse le nanola di la harampa motshegare ba ntshetse dinotsi mono ke utlwile ke di bone matshila ona le tshwiri tsatsing lena ba buisa metsotsong e mashuma ra roka mora ra tshimelo tshimedi ibe nanola jwale ke nako le ya latela ho fitlela hore nyane ya boraro ka thuso motaung a tsamaya le thaba mogobane ba buise ho afternoon drive Thabo Mokoni Molebong ha Mawela le Bongani Chabalala le Keishi jwalo ka mohlaisi kutlwene bana le Spirit of Praise le ntate Chabalala mono bam bam zalwa ni uno le monati haholo ka nnete yo ntate abve a baratoni e jwang ha re Mokoni ba ye ho reng ya botshelela lenanong la ditaba la matshotlho le teng le hosane e be o kopana le sebidi molefe lenanong la dipapadi a tsamaya le Thabiso Motlong ba bobe ho reng ya borobedi be o kopana le Dikeledi Magazine hosane ka labone lena la re mo e tla be lena a le gana mamedi ke lebohile haholohle nnatefela ke manane ohle a tshebeletsoena ya lesedi a tlang ho latela hle mafelo a beke a monati musedi ka bohale bano ka motswalle ka bo a stegaekana funani

0: Kuti bala kanjani phezwa yonke nizima yona awu kuze zonke izinto ngibonise zona ngeke ndikulibale yo into engeke yenzeke le kum nakum kanje nakum futhi ngeke ngeke
1: okay kum nakum kum nakum Shumela mzimbedi mabedi kimiso so nalwena rea horeng ya pili. Huna li tabase kwa tla ngo ufato na mwana mwamidi kwa tla ufato tabase na uto ukorna. Ditsa maa tsa maya jwa. Ika entwe na wanda. Kwa tla ukwa gana iwe ya ukwa hala. Kahu naga mtase. Ntoke ze uhe dine paizi. Kiko pao mamele ka soko mamidi. Inele selemong sasikiti. Makholo wa robedi mashima supile nga mizu supile. 1877 ile ka 9 July 1877 hona o bolela hore ho fikela le mong sena sa 2026 ke matsa ke dile motsele kgolo mashume a mararo a metso robong 139 e etsulo ke pele 149 not 139 149 ho tloa 1877 ho fikela 2026 ntho e hle ditsa majwalo selemo ke 149 ha o ka wa tlosa mono o habile ka etsholo ha o ka sheba ona jwale mo bamedi ho tloa ka la mashumi a mabedi a metsuni meri kgweding e fetileng ho fihlela ka di 12 e tla bile ka sonta kgweding ena ya July 2026 dipapadi tsa tennis di ntse di tswela pele tsa Wimbledon tournament e qadile ka di 22 tsa June e lo fella ka di 12 tsa July 2026 mo bamedi papadi ya pele ya Wimbledon ya tennis Wimbledon championship ile ya qala ka di 9 tsa July 1877 me papadi ena hono ho bapalwa banna fela hono sna basadi ene le papadi di single fela me ho bapalwa banna fela hono sna basadi ho yona ha ene qala ka di 9 tsa July 1877 Medi papadi ze ileng tsa ba le kabelo papading eo ya pele ene le di papadi tse mashome a mabedi a mtsumedi tsela tse re ka rareng ke tsa batho ba ntseng ba hola ba sa fuile tjhelete bana ba ntshetso peleng gale kwana ono thuki di a machara ene le batho ba mashome a mabedi a mtsumedi ba ileng ba le kabelo papading ya pele ya mohope wa Wimbledon tennis ka di 9 tsa July 1877 Mese papadi sa pele sa o hapa Wimbledon ebile mohlomphei Spencer Gore yena o ile a hlola William Marshall ya e ba yena se papadi sa pele he Spencer Gore hore be na mohlodi o mona ho Wimbledon tennis ene le ka di 8 ka di 9 tsa July 1877 me tournament ena mabedi e qetadile motsele kgolo mashome a mane a metsorobong me yona he ho so ho bapetse dipapadi tse le kgolo mashome mararo a metso e robong ke a kgola wa ke edition ba bitsa edition edition ke papadi ya bo le kgolo mashome ya le kgolo mashome mararo a metso robong empa di le mo ka ofela ke di le mo tse le kgolo mashome mana metso robong tsolo ho tloa ka 1877 ho fihlela mona mo Orlanding tseba he mabedi motho re papadi tse tso ntso di shebella television tsa tennis tsa Wimbledon di qadile ka di ka di 9 tsa July 1877 me ho no ba pala banna fela ile banna ba mashime a mabedi a metsumedi me motho a pele wa hapa Wimbledon ebile Spencer Gore a hlola William Marshall ke ka mokgwa o taba di leng ka teng e mabedi ne ke re fela ke go fe ditaba tseno ko di tsebe hle ke itseng ke ketse histori eno itsantse ke shebile ka ka sheba rena hantle nje papadi tsena di qadile ne a tshimo di motla nthusa tsholo a ba mpha ditaba ke qadile ka di 9 Ilengajeno sa July. Pina monakia Rodney Mansfield, Living Without a Heart.

a pina ke manati mabile motle a tsone ke take me I'm yours dia ha mahlatsi dia ga bohlala ha re tiana ha pena go ngetla modimo ke